0: la mia chiama, dice sì, grazie. Sì, adesso a te.
1: Non vai a sua chiesa.
0: Non vai a sua chiesa. Domani faccio cigare, non vai a mio lato.
1: Domani, voi avanti, non fa facile.
0: Non come.